kwamba nitakuja kukupa maelekezo hapa jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi pia leo, si ndio bana eh? Yeah, okay, bana. Noma sana. Okay.

Wewe acha bwana wewe. Arifu Msavange, asante sana. Mshangama anambia raha kama nini za mkolea saa hizi ndugu yangu Mshangama. Haya, Haji Mwagama pia asante. Yangu Omari pia asante. Bwana Mashaka mzee magazeti pale asante, anambia kwa hakika enzi hizo ni moto kote mbali. Farahani unapangilia vitu step kwa step.